Mbona nataka kufly lakini au fly. Ni vile tu ningepewa mabao. Unakanyaga chini kama chini kuna miba, yani unakanyaga chini pole pole, pole. Unakanyaga hivi nasikia ni kama utaki kanyaga. Una... Okay. Kama ungekuwa unaniona. Hai, kubali aishe. Yani kishika sana hivyo, unajipata pia una whistle pale. Unajipata unaongea lugha unaongea tags. Oh mwami nyasaye. Ai. Ah. Asi. Kajo bwana.